tamadi filandiya rato manginda girmadi filandiya rato mai mangalo filandiya rato dadangamge filandiya rato murakala kasmadi o filandiya rato mama mara murndaru o filandiya rato mama muraka sambaru o filandiya rato mama mara murumba o filandiya rato mama maramba madi filandiya rato murai kam kujo filandiya rato ai dengamge filandiya

0: ne bay.
1: Heyo wa satum yettum be watum gum nekkiren jam di sappo be min sappo e jeni. Hasriya jimin ina mara hande sappo e didapre. Je sappo rule binasara. Min so bi aussi dem siftina on haa so micro. Dof sadi krak na fidel ku dawa kere technique. Fatime. Mala to ku dawa kere aino kutinde hu e sudu radio. To Allah mo yimin be mon sey jango jam di sappo kalkala sudu radio. Amma fodde ko den bi do ci don be. Kuti dawam on tammi do dan gon ko rejibe dem gal tuburu yalbe tedo gonga gutay dandi kabin tek

passava così a chi che morta fuori, sai sì che era decciato, tutto bene? Te chi che ti chiamato con la barata andana, quei che mi hanno detto che ti chiamano, mi hanno detto che sia in grede a San Ficcicano, c'è curtur, che è regida antenne con cagutta, e te dici, cabin tecnico Mahmoud Gassara, che era microdo, non che ti hanno sale, Mahmoud Sale, ha detto che te nada Umar Idris Umar era la bran la brignante. Alla che so, ficere che sato zor, te chi che ti grembe che ne fa dondo. Ama chatrana la cofricina moashana reshafana tendamini jika Allah rahamjino. Sa tozo sawa sawa durka la yidi burkuye salla lege nagwene. Sa tozo sawa sawa kargu jisharafe kalla joya gine gine. Assalamu alaikum.